0: 12 uro. Si godeva il mio chico, nel sonno
1: il mio chico. Dai, dai, dico. Tudi ko tu vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.